0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Max, era Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.